0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Confession of the Groom.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Oh pastore, c'è da spostare una pecora.
1: C'è da spostare una pecora.
0: Ha saltato il recinto.
1: Sentendomi siete.
0: Sentendomi siete.
1: Perché non venite a aiutarmi?
0: Aiuto.

c'è da spostare una pecora, ha un mandato di cottura a 100 gradi, c'è da mangiare una pecora, sentendomi siete, hanno investito la pecora, una pecora è stata investita, è un diesel!

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Dove la musica è tutta un'altra musica.
1: È tutta un'altra musica.
2: Oh, yeah. El trago de los amigos, caballero. Ah!

giorni tuoi, svegliarti con un caffè e dirti che non invecchi mai, sciogliere i nodi dentro di te, le più ostinate malinconie, magari.

da fare. Non mi spaventa niente, tranne competere con l'amore. Ma questa volta dovrò riuscirci, guardarti in faccia senza arrossire. Magari

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

Quale allegria, se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti per vederti andare via. Quale allegria, da da di da. Quale allegria, se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

la stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi

0: Anche se sbagliato, ma l'amore ti fa sempre così.
1: Stiamo sbagliando, ok, ma non ci potremmo fare niente, perché i nostri cuori sono troppi.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

per farti felice. L'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

Forse possiamo cambiarla, ma è l'unica che c'è. Questa vita di stracci e sorrisi e di mezze parole. Fosse 100 anni o 200, è un attimo che va. Fosse di un attimo appena,

sia signor tenente che siamo usciti dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto che si vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che si bruciava. La provinciale sembrava un forno. C'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti e ammazzati, gettati in aria come uno straccio e caduti a terra come persone che hanno fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Minchia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette, e siamo stanchi di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di 1 milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, e farla scendere è una parola, se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare?

Cuore degli inglesi nello scettro del re, giordi potrà salvare, anche se piangeranno con te.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: crescita materiale solitamente non considera altre forme di ricchezza indispensabili per il benessere dell'individuo, come la salute degli ecosistemi, la qualità della giustizia, le buone relazioni tra i membri di una società, il grado di uguaglianza, il carattere democratico delle istituzioni. Per questo occorre organizzare la decrescita.
1: Organizzare la decrescita significa rinunciare all'immaginario economico, vale a dire alla credenza che di più è uguale a meglio. Il bene e la felicità possono realizzarsi con costi minori. La parola d'ordine della decrescita ha soprattutto come fine l'abbandono dell'obiettivo insensato della crescita per la crescita, obiettivo il cui

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi

tanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi. Ora dimmi che rimani pure se non puoi più.

0: Conte non è altro che la ricerca sfrenata del profitto per i detentori del capitale.
1: Bisogna tendere ad un miglioramento della qualità della vita e non a una crescita illimitata del PIL. La felicità non può essere quantificata col prodotto nazionale lordo. Reclamiamo la bellezza delle città e dei paesaggi, l'accesso all'acqua potabile, la trasparenza dei fiumi e la salute degli oceani. Esigiamo un miglioramento dell'aria che respiriamo e del sapore degli alimenti che mangiamo. Esigiamo uguaglianza, lavoro, salute, cultura. Si continua a pensare che l'economia, così come concepita oggi, sia il solo mezzo per risolvere la povertà, quando è proprio lei che la genera. Lo sviluppo e l'economia sono il problema e non la soluzione.
0: Nel sud del mondo, dove l'economia mondiale ha cacciato dalle campagne milioni e milioni di persone, distrutto il loro modello di vita, soppresso i loro mezzi di sussistenza, per gettarli e stiparli nelle bidonville, nelle periferie del terzo mondo, l'unica alternativa è una condizione di sopravvivenza estrema. Sono nati così i naufraghi dello sviluppo, abbandonati a loro stessi, condannati nella logica dominante a scomparire. All'interno della propria cultura, oggi ognuno sta perdendo i propri punti di riferimento, e i punti di riferimento sono fondamentali difese immunitarie.

0: Dovremmo volere una società nella quale valori economici malati hanno smesso di essere centrali o unici. Una società nella quale l'economia è rimessa al proprio posto come semplice mezzo della vita umana e non come meta ultima. Una società nella quale si rinuncia quindi a questa folle corsa al consumo sempre in aumento che estromette i più deboli. Ogni volta che c'è una recessione facciamo la stessa cosa. Pompiamo soldi nel mercato e diciamo che vogliamo tagliare le spese. Ma la ripresa si alimenta spendendo. Le nostre spese fanno crescere la domanda. I paesi emergenti ne approfittano aumentando la produzione per moltiplicare l'offerta. E questo fa salire i costi delle materie prime, come il petrolio. Di conseguenza tutti i prezzi aumentano, compresi quelli del cibo. E quindi ci ritroviamo in breve in una nuova situazione insostenibile, tornando a fare affidamento sul debito per soddisfare le nostre esigenze. In questo modo non ne verremo mai fuori.
1: I nostri governi non fanno che ripeterci che siamo coinvolti in una guerra economica senza pietà, che dobbiamo tirare la cinghia ed imporre a noi stessi dei piani di adeguamento strutturale così come li imponiamo ai popoli del sud, e questo allo scopo di guadagnare indiscriminatamente quote di mercato.
0: La concorrenza non dovrebbe poggiare sul prezzo del lavoro e quindi sulla vita degli uomini. Non si può accettare che...

Dedico questa canzone che canterò adesso al mio amico Gianni Bella. Che con un altro amico, grande amico, Mogol, hanno fatto tanti successi. Ciao Gianni.

dove c'è lo sport. Eh no ragazzi, ma non ratificatevi così. Ciao ragazzi!

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

fredda come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così

1, 2, 3, prova, prova, prova, ci siamo? Ciao Azzurra da Crow Felix, Becca Morto, Pirlotto, Zeus, Fenice, Bello, Giuseppe CT, Melody, Sciacchi, Alizè, Micione.

musica rilassante stasera, vediamo un po'. E penso a te. Versione Fausto Papetti sax.

ore 19, vediamo un po', Nico. Ore 20, stasera c'è Shaki, ore 21 c'è Black Knight, 22 c'è Dani perché è mercoledì. 23 Fabius,

Arriva, tranquilli. Ciao Claudio. Allora, questo brano si chiama No Man No Cry, No Uomo No Piangere, Jimmy Sachs.

0: don't know why.
1: È arrivata Norah Jones con Don't Know Why, non so perché.
0: The house of fun. I don't know why.
1: Questa pure è uno scherzo, eh. È noiosa, noiosissima.

No, un po' meglio, dai, una versione di Non ho l'età, mi sono fissato sto periodo con questa canzone, versione Mirjana Besirevich.

La prese con la coppia dei campioni Cyberman. Ieri abbiamo visto chi ha giocato ieri. Atletico Madrid con una squadra inglese. È passato in finale la squadra inglese. E stasera abbiamo il Bayern Monaco contro il Paris Saint-Germain. Ma alla fine chi se ne frega, ci sono squadre né italiane né portoghesi. Cyber, che è qua, mamma mia, che casino.

Yesterday, The Beatles. All my troubles seem so far away. Quella canzone precedente durava 2 minuti, ma fregato.

on yesterday. Io non capisco queste canzoni che durano 2 minuti, pure questa. Ma questa 5 è Temple of Love Enigma. Stasera è una giornata storta, sei intappata un'altra volta la macchinetta del caffè.

fatto un'offerta al nostro povero Giuseppe CT, un'offerta di 1000 euro. Fate i bravi ragazzi, il vostro 8 per 1000 al nostro povero Giuseppe CT, almeno 1000 euro.

fregatevi, fare presto. Bellini, tic tic tac. Pacci, foggio, tambor.

for you tambour. Batte forte il tamburo. E niente, dopo vado a comprare di nuovo il caffè in polvere, quella là per la caffettiera regolare, perché non so più come fate, tappata, sta rotta un'altra volta la macchinetta.

0: Diamo la buonasera a Leo MacLeo. Where are you from, MacLeo?
1: Non credo ma sento un falso amore.
0: Menti rossa. Good evening, MacLeo. Asciutto già.

0: chiamalo. Buonasera Maurizio di Bolzano che ci ascolta da Bolzano. Hola Maurizio! Aspetto qui. O cheri cheri.
1: Di DJ Cotoletta.

Vi ricordo l'appuntamento fantastico. Vediamo stasera che serata sarà. Ore 19 c'è Nico, 20 c'è Shaki, 21 Black Knight, ha detto giusto, 22 Dani, 23 Fabius.

Un saluto, è arrabbiato oggi, mezzo addormentato Maurizio. Forse perché fa freddo? Buonasera Elka, ciao Elka. Non ne fa richieste Black Knight, Maurizio, lui c'ha la scaletta sua che deve seguire. Grazie, grazie Elka. Volevo.

Toto Cutugno con Una Domenica Italiana. C'è Sciacchi prima di Black, Sciacchi con piacere, tutte le richieste che volete, oddio, una sola, eh.

che poveri, Toto Cutugno, sono cantanti italiani molto famosi nei paesi dell'est, Romania, Ungheria, che sia Polonia, Russia.

Vabbè, questa la voglio dedicare a Shakira, perché pure lei si chiama così, Shaki Shakira, Sha Sha Sha. Whenever, wherever, con un bacione di na.

quanto mi piaceva il video quando uscì, sono passati 20 anni. Erano pure tanto belle canzoni Shakira, ma ho cambiato genere, se n'è andato sul reggaeton, se n'è andato alla salsa, non mi piace.

Dopo arriva un mashup. Eccolo qua, è arrivato Nico, Nico Nicola. Buonasera, ciao Nico. Buonasera, buonas tardes, Nico.

Non andate via, perché dopo arriva il nostro mitico Nico, vi farà ballare alla grande con i suoi bei mashup. Eccolo qua, si è svegliato pure lui, Black.

0: E niente, avevo sbagliato il tasto.
1: Tu te ne vai, tu te ne vai, e già lo sai che...
0: Vedi che canzone sono andato a pescare? Lacrime, Little Tony.

tanta comunicazione interna, se non riuscite a trasferire i 1000 euro al nostro Giuseppe CT, ci pensa Ciro. Mandate tutto a Ciro, il beccamorto ci pensa lui, facilmente arrivano al momento, eh.

0: Bobby Solo.
1: Gelosia, brano dell'80, mi sembra troppo. Boh, cantava ancora nell'80 Bobby Solo. Comunque lui, dai, gelosia.

0: sto nel letto, se ti vengo a cercare, io lo so, è finita.
1: È bella sta canzone, allora vi piace? Ok. Vi sto a fare una diretta molto tranquilla stasera.
0: Gelosia mi acceca, mi uccide, assurda malattia.
1: Dopo Sciacchi per Micio.

0: Dove vai? Shaky per me c'è un brano di Battisti.
1: Resti sola.
0: Grazie, un bacione. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi.
1: Il ricordo come.
0: 2000 euro, me li mandi.
1: Non consola.
2: Mua.
1: Quando lei

Stasera vi ho fatto una scaletta, ragazzi, che mi sono addormentato prima io e poi voi. Nel blu, dipinto di blu, il volo.

Ma ciao Frenzy! Oh, buonasera, Black Knight! Entrato proprio ad ascoltare una bella canzone, Black Knight, che comunque ti dedico, è Just Call to Say I Love You, la versione di Anne Brie.

Va bene Ciro il beccamorto, perché sono aumentate pure le bare. Allora lui che fa con una bara sola? No, fa 80-90 funerali al giorno. Come? Butta il morto nella fossa e con la stessa bara ne piglia un altro morto.

Salutiamo sta bella chattina che si è creata. Quindi cominciamo da Axel, da Azzurra, da Maurizio di Bolzano e poi Marica, Fattigero, Kroos, Felix, Paola, il Beccamorto, Cyberman, Pirlotto, Zeus, Felice, Black Knight, Kami, Frenzy, Kata, Nico, Bello Bello, Elka, Giuseppe CT, Melody, Dina Shaki, Claudio, Lizze, Micione, tutti coloro che mi ascoltano dall'esterno, cioè nessuno. Ma chi se ne frega? Ragazzi, un abbraccio a tutti, ricordo che sta per arrivare Nico, poi ci sarà la Shaki, poi ci sarà Black Knight, quindi Dani e Fabio. Ancora grazie a tutti e diamo la buona diretta al nostro... mi sono dimenticato. Nico! 3, 2, 1, vai Nico!

Ok, ok, buonasera, buonasera Radio Sole e Luna. Buonasera il popolo della musica. Grazie per il passaggio del console del boss Miccione. Bellissima diretta, anche perché questa sera non hai cantato. Un minuto sulle ore 19, ce l'abbiamo qua in centro dell'Italia. Radio Sole Luna ti saluta e ti dà benvenuto insieme con noi. Discoteca del mercoledì sera. Avec moi. Buonasera a tutti, bellissima questa chatina che vedo qua, siete tanti. Vi ringrazio per la vostra presenza qua. Iniziamo a salutare i titolari di questo bellissimo radio, Sciacchi e Miccione. Le ringrazio per quel bel gruppo che l'ha creato qua. In the mix. Here we go. Iniziamo a salutare Sciacchi Miccione, ciao Dina, buonasera, buonasera Melody, Franci, DJ Giuseppe, buonasera, buonasera Elka, buonasera DJ Bello. Kata Sia, buonasera Kami, Maestro Black Knight, buonasera. Dopo di me Sciacchi, e dopo Sciacchi arriverà il maestro Black Knight in questa sera, sì, mi ricordo. E non ultimo che lo annuncio io, la chiusura di questa sera lo fa Dani, e proprio la chiusura, no, proprio la chiusura è DJ Fabius. Zeus Cyberman. Buonasera Ciro Becchino. Buonasera Paola. Buonasera Felix. Buonasera Alice.

0: Sì.
1: Buonasera Claudio, buonasera The Crown,
2: Fenice, Fati Zero, buonasera Marica, buonasera, buonasera Marica,
1: Maurizio Bolzano, Asura, buonasera. Penso che io ho salutato a tutti, vi sono salutati a tutti voi quelli che siete qua.

Vancouver, Canada, DJ Pogo. A tutti quelli che ascoltano da Romania, da Italia, da tutto il mondo, vi auguro una buona serata e tantissimo divertimento con la Radio Sole Luna.

Ok, un primo canzone che l'ho preparato qua. Infatti io non preparo il playlist. L'ho trovato, è meglio da dire. Ho trovato un bellissimo canzone, lo dedico per tutti voi quelli che siete in nostro gruppo qua dal Radio Sole Luna. Buonasera a tutti.

siamo noi. Buonasera a tutti voi. Buonasera a quelli che ballano qua sulla chat del Radio Soledone. Buonasera a Cata. Oggi va il Cata. Siamo rimasti io e te, Cata, sul chat. Sono scappati via tutti.

da 26, 23 minuti sulle ore 20, 10 a 9, ore 20 del Romania. Siete collegati con la Radio Sole Luna e la musica suenta. Suona così.

OK. Ottawa, Hands Up, Cover Remix. Buona serata. Buonasera anche a quelli che vi siete connessi

Buonasera Giovanna, benvenuta sul chat della Radio Sole Luna. Maestro Black Knight, lo so che stai ascoltando, anche non sei qua con noi, anche che non sei sul chat, lo so che stai ascoltando, c'hai da fare. Prossima canzone lo dedico per il maestro Black Knight. Grazie Giovanna, grazie.

Ricordatevi che dopo di me in console il boss Shaky arriverà con le ore 20. Ore 21 Maestro Black Knight, ore 22 DJ Dani. E la chiusura di questa serata, come dicevo, lo fa il maestro Fabius. Prendetevi il caffè, cenate veloce e ritornatevi sul chat. Non ce l'avete da perdere niente. Buona serata.

0: City DJ Ash.
1: DJ Nico. Remix. Sì, un po' di musica silenziosa, come dice Boss Shaky. Qualche volta servirà. Però ci torniamo alle nostre.

0: una ragazza molto
1: chi sapeva
0: carina.
1: Arriverà alla fine della mia diretta anche Marina,
0: ma lei non vuole saperne del
1: remix.
0: Mio amore.
1: Signore e signore, welcome.

Marina Marina, Italian Remix. Andiamo avanti, l'ultimo. L'ultimo canzone della mia diretta. La chiusura, e dopo di me ricordatevi

0: serenità.
1: Ci sono milioni di stelle.
0: Ok, eccoci qua, come dicevo, alla fine della mia diretta.
1: Lanterne.
0: Ringrazio a tutti quelli che in questa bellissima serata sono stati qua con noi a ballare, a divertirsi. Ringrazio i titolari di questo bellissimo radio, perché qualche volta, quando tempo mi permette, mi dà l'opportunità di essere qua con voi, con questo bellissimo gruppo, dove mi trovo benissimo.
1: Migliaia di baci.
0: Vi ringrazio a tutti.
1: Diamanti.
0: Siete meravigliosi.
1: E di sguardi veloci.
0: Ricordatevi che la musica è quella che unisce le persone da tutti gli angoli del mondo.
1: Che c'è.
0: La musica è quella che,
1: ma sei tu,
0: fa tante tante cose bene.
1: L'universo per me.
0: Un saluto circolare a tutti. Vi mando un abbraccio in musica e fino alla prossima, non so quando. Vi auguro una buona settimana, tante cose belle e ciao ciao, alla prossima.

0: Radio, radio. Sole, sole. Luna, luna. La magia della radio è grande.
1: È grande.
0: Un microfono.
1: Un microfono.
0: Un DJ che parla.
1: Parla.
0: Un brano musicale. E tante, tante emozioni trasmesse ovunque. Dallo studio di Radio Sole Luna, state per ascoltare lei, Shakira.
1: Shakira.
0: Musica.
1: Musica.
0: Emozioni.
1: Emozioni.
0: Amicizia.
1: Amicizia.

Ed eccomi qua, buonasera a tutti, benvenuti su Radio Sole e Luna, un grazie a Nico per la sua bella diretta. Non ti smentisci mai Nico, bravo come sempre. E bravo anche Micione perché anche lui fa sempre le sue belle dirette con bella musica e anche divertenti. Grazie Micio. Cominciamo come sempre i saluti. Un saluto do sempre a chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. E salutiamo anche questa bella chat a partire da Axel, Azzurra, Maurizio Bolzano, Raffael, benvenuto Raffael, Carlotta, Marica, Fatti Zero, Fenis, The Crow, Claudio, Alice, Felix, Cyberman. Salutiamo anche tre bottini, Pirlotto, Melody e Zeus, perché Mariolino è andato in pensione. Un saluto anche a lei, la nostra Paola, Ciro il Becchino, Black Knight, che prenderà dopo di me alle ore 21. Saluto a Jessie, a Cami, a Francis, alla nostra Franci, Cata, Andrea e Rita. A lui, a Nico, ancora grazie. Saluto a Giovanna Ballo, DJ Bello, Elka, Giuseppe CT e poi, infine, Micione. Passeremo un'oretta insieme e alle ore 21 ci sarà Black Knight. Alle ore 22 Dani DJ, ore 23 salvo inconvenienti il nostro comandante Fabius. E un grazie a tutti per la buona diretta, buona musica e soprattutto divertitevi con le mie papere.

e Swearing Man. Ma come so brava a parlare l'inglese. Grazie Raffaele.

E lei la grande e compianta Giuni Russo, Mediterranea, però versione remix. La dedico tutta la chat.

Oh ragazzi, oggi è venuta una tempestata qua da me allucinante. Da paura, ancora ci sono, c'è la grandine in giardino, eh? Sembra quasi nevicato. Per i birilli blu, su di noi.

0: Ciao Cata. Quattro morti, mamma mia. Soldi a palate.
1: Parto lontano nei campi di grano che nascono dentro di me. Nei sogni proibiti.
0: È un miliardario, Ciro. Forza donne, avanti.

Ed Sheeran, Perfect. Questo brano me lo richiede Maurizio da Bolzano.

0: Perfect. E questo brano? Vabbè, me l'ha richiesta Maurizio e la dedica tutta a noi. Grazie ancora Maurizio. Qua non so che anno siamo, ma mi sa che attorno agli anni 60. Edoardo Vianello, Oh mio signore, un brano che vado a dedicare ai birilli bianchi. Tanto tanto bella, eh?
1: Non ho avuto tanto, eppure sono con te.
0: E diamo la buonasera anche a Catwoman.

siccome il nostro piccione mi aveva fregato il brano, ho cambiato con Mulino Vento Little Tony per i birilli oro. Ciao Black.

0: più ascolto te e più ti amo.
1: Ma chi la posso dedicare? E più ti amo, Franco Battiato.
0: Amo un po' di più.
1: A lui, amicione.

0: mia casa.
1: Su, dai, facciamo un giochino. Tutti devono mettere la loro data di nascita. Io 1959.
0: Sono i sogni miei. Le coperte sono i sogni miei.
1: Che tu ama 74 anni.
0: Le coperte sono i sogni miei.
1: Micione ha 14 anni, è minorenne.

0: Io e Black Knight abbiamo un mese di differenza. Lui a gennaio, io a febbraio. Spazio-tempo, Francesco Gabbani.
1: Solo un'occasione qua giù.
0: Sentite un po' quanto è bellino sto brano.
1: Tra l'azzurro e il buco nell'ozono.
0: Andrea del 68.
1: Tra John Lennon.
0: L'unico che non lo scrive è Micione. 1977, Fati può essere mia figlia.

magari siamo peggio che i quindicenni Black Knight. Tutti gli anni. Che mi sa che più diventiamo vecchi, più diventiamo Rinco. Rinco nel senso buono, però.

0: vigliaccheria. Anonimi amanti, singoli.
1: Un brano per eccezione, singoli.
0: Per non illuderli, un'infinità di...
1: Giuseppe, tu non ridere, che tu sei ancora minorenne e vai ancora all'asilo.
0: Quel telefono non squilla quasi mai. Conosci la gente, si infila dovunque. E poi ti convince che per...

0: ma lo sapete che questa ora è volata? Ancora 23 minuti in mia compagnia.
1: Senza più vincoli, guardaci, ti sembriamo patetici.
0: Ma quanto amo questa radio.
1: Questa autonomia.
0: Ma quanto amo le persone che stanno con noi.
1: Quanta pazienza.
0: Ma quanto amo un'altra persona.

Ieri ho trovato una chicca, una voce meravigliosa. Mario Biondi e il volo che è accoppiata. Crederò. Like a flame that burns. Sentite un po' che voce.

Carlos Marin. Il fantasma dell'opera. Buonasera Mary. E dopo c'è una richiesta. Beh, Carlos Marin non c'è più. Era uno dei componenti del Divo,

ha mangiato la cioccolata. Io non amo molto la cioccolata comunque. Almeno non ne vado matta.

0: You see?
1: Salutiamo la Patti. Ciao Patti.
0: To take us over the road.
1: Grazie Miccio.
0: Man!

Buonasera, DJ Bello. Chissà quando vedo DJ Bello perché mi viene in mente il mio canto libero. Ma

0: Man's Man's Man's World. Grazie, Micio. A proposito di donne, la donna di Ibsen, a chi piace, gliela dedico. Irene Fargo.
1: Lei guardava il mare.
0: E con l'ultimo brano io saluterà. No, saluterò, non saluterà, saluterò.

0: dai, concludiamo in allegria su Il Micione Innamorato, e con questo brano io saluto tutti, non sto lì a salutare uno a uno perché la vedo troppo lunga. Grazie a tutti voi per l'ascolto, salutiamo a Pie e ci sentiamo penso venerdì.
1: Scendo con il mio fucile,
0: credo.

0: amore mio, mio Maomeo mio, io non ti voglio più, mio Maomeo.
1: Lino Toffolo, bravo Black.

buona diretta Black Knight, divertiti.

Grande cosa l'intelligenza artificiale, che dici? Basta smanettare un po' e viene fuori la sigla così, vi piace? Woo! Ma chi dice Black Knight? Buonasera a tutti, 6 maggio ore 21. Radio Sole Luna. Black Knight! Allora, che ve ne pare? Ve ne pare? È carina come sigla, no? Può andare? La uso?

Ma buonasera a tutti, io sono Black Knight, queste sono le frequenze di Radio Sole Luna e dopo la splendida diretta della regina del web, ovviamente Shakira, arriva questo rampollo, che vi vuole accompagnare per la prossima ora in un viaggio attraverso la musica. E questo è uno splendido live che mi piace dedicare a tutti quanti voi. Saluto tutti quelli che sono qui rapidamente: Shakira Micione, Giuseppe, DJ Bello, Giovanna Ballo, Patti, Nico, poi Rita, Andrea, Franci, Cami, Jessi, e poi Zeus, Pirlotto, Cyberman, Ciro il Becchino, Paola, Felix, Alizé, Claudio, Catwoman, The Crow, mazza quanti siete, Moniz, e poi Felix, Marika, Deborah, Tigerman, Azzurra, Elena, Smokey Pie, and sì. Adesso vi presento un brano che a me piace molto. Ascoltiamocelo un attimo così, in tranquillità. Lo dedico a tutti quanti voi, a tutti quelli che stanno ascoltando Radio Sole Luna, Black Knight. E questo è un brano che dedico a tutti quanti quelli, interni o esterni, di cuore. Davvero di cuore, sì, di cuore.

sapete che è veramente bello, bello essere qui in diretta. Mi fa sentire bene, mi fa sentire davvero bene. Credo che Radio Sole Luna sia una ottima cura per il sistema nervoso, per tutti quei momenti in cui ti svegli dicendo oggi sono incazzato. Ecco, ascolti Radio Sole Luna e ti passa magicamente

La ricetta magica, per quanto mi riguarda, è Chardonnay, sigarette, microfono. Questa è la composizione principale per poter affrontare qualunque diretta.

La musica ci accompagna sempre. Che noi viaggiamo in macchina, in casa, non c'è niente da fare. È una splendida colonna sonora che ci accompagna sempre, no? La musica è vibrazione, emozione, la musica è sensazione.

Dai, entra Dylan, entra dentro, entra su, dai. Scusate, ma c'ho un secondo DJ qua che vuole a tutti i costi partecipare alla diretta.

Ma vi pare normale che io quando sono in diretta dobbiamo essere in due? Ho il mio vice accanto che mi spinge con il muso, che alza la zampa perché vuole essere accarezzato. Siamo in due. Black Knight and Dylan. Sì, Black Knight and Dylan.

Sapete il mito di Mefistofele, no? Di colui che in qualche modo vendette l'anima al diavolo per avere comunque ricchezza e vita eterna. Ma normalmente l'anima non è mai in vendita. The soul is not for sale. Ascoltatevi questa chicca, va, dai. Ma dedicata a tutti coloro, a tutti coloro che sono positivi nella vita, e credo che qui in radio ce ne siano molti. Mississippi Blues.

0: E a proposito dell'anima che non è in vendita, uno potrebbe essere anche un comune immortale, che dite? Un comunissimo immortale. Per esempio, se lo dice Achille Lauro, allora forse ha un senso.
1: E ciao, aspetterai 100 vite. Come stai? Saprei persino morire. E ruberò la luna a sta città.

alcuni anni fa, diciamo un bel po' di anni fa, mi piaceva andare in macchina con... io avevo una Golf con un impianto stereo da paura. Sapete, un po' quelli da coatto, quelli con lo tunz. Ma l'anima è quella, io ce l'ho l'anima da coatto. E mi ricordo che uno dei brani principali che mi piaceva ascoltare in macchina era proprio questo. Quanto mi piaceva, questo non è un remix, ma quanto mi piaceva. Se andate in macchina ve lo consiglio. Ciao Anna, ciao Anna.

a voi che di notte viaggiate in auto e i chilometri si sommano, io sono uno di quelli, no? A tutti quanti voi auguro un piacevole viaggio ascoltando la musica di Radio Sole Luna.

E dopo questa sfumata passiamo a Stargazing di Miles Smith. Ma passiamoci, dai, la dedico a tutti gli ascoltatori di Radio Sole Luna.

E dopo questo splendido brano di Miles Smith con Stargazing, vi voglio dedicare un brano di Damiano David, ovviamente ex Maneskin. Vi ricordate un brano che si chiama Born with a Broken Heart, che vuol dire nato con il cuore spezzato? Eh sì. E c'è chi nasce col cuore spezzato, dai.

Ciao Solare, ciao, come stai? Tutto bene? Se stai su Radio Sole Luna vuol dire che va bene. All is

0: Ma che si prova, come dico sempre io, a stare in diretta su Radio Soluzione? Ma qual è il piacere principale? Dai, allora è ora e per sempre, no? La dedichiamo a Radio Sole Luna e a tutte le persone che la ascoltano.
1: Un puntino in mezzo all'universo, ero un alieno, mi sentivo solo.
0: Per la cronaca e il rap,
1: mi confondevo

E dopo rap con Ora e per sempre vi faccio ascoltare qualcosa di particolare. Ride it, regard.

Abbiamo alzato il beat, abbiamo alzato il livello e il ritmo della musica. Continuiamo su questa linea, dai, I Just Might con Bruno Mars. Cominciamo così. Ma dai, continuiamo così, ovviamente, no? Sapete che Radio Sole Luna, io sono Black Knight. Ma dai, non è un mistero.

E c'è un gruppo italiano che ha dedicato un brano interamente a un gruppo interstellare, storico, planetario, i Rolling Stones. E loro sono i The Colors con appunto Rolling Stones.

E dopo questo brano dedicato ai Rolling Stones, vi faccio ascoltare un brano storico. Dai, non piangere, loro sono i Guns N' Roses. Non piangere, don't cry, don't cry, non piangere.

come ha detto la mia amica Shakira poco fa, il tempo vola davvero, perché è passato, sono passati 35 minuti e mi sembra di aver appena iniziato. Fantastico.

E dopo questa chicca dei Guns N' Roses, Don't Cry, vi voglio far ascoltare che la vita è vita, la vita è vita. Life is life. Opus. Eh sì, alziamo il beat, alziamo il ritmo. Pa pa pa pa pa. Eh sì. Pa pa pa pa. Ma dai. Pa pa pa pa pa. Life is life. La la la la la. Alziamolo. La la la la. Radio Sole Luna. Io sono Black Knight. La, la, la, la, la. Dai, vi ho beccato che vi eravate distratti, non vi ricordavate come mi chiamavo, vero? Dai, non ve l'ho detto mai. Solo 36 milioni di volte. Io sono Black Knight.

proposito di Black Knight, vi voglio ricordare che la serata con Black Knight non è che finisce qua. Come dico sempre, il meglio deve ancora arrivare. Alle ore 22, prende la linea Dani. E poi, indovinate un po', alle ore 23, Life is Life, arriva a lui, Fabius. Il meglio deve ancora arrivare. E diamo la buonanotte a...

0: Hola Carmen, ciao. Life is life.
1: Never on my plate. Life is life.
0: Annalisa, che è un frutto di amici, del talent amici, e ha furoreggiato con tutti i brani possibili e immaginabili. Poi se ne è inventato uno che si chiama Canzone estiva, è sempre Annalisa.

0: E dopo Annalisa arriva ovviamente Sabrina Carpenter.
1: Non si può parlare.
0: Perché arriva La vita di una showgirl, The Life of a Showgirl, Taylor Swift.

l'ho già detto che Fabio se lo potrete ascoltare alle ore 23. In tutta la sua follia musicale, Fabius.

E dopo Taylor Swift con questo brano fantastico, La vita di una showgirl, The Life of Showgirl, passiamo a Play the Live, The Bongo Song. Ah dai, cominciamo con un ritmo alto. Dai! Ma dai, alziamo il beat! Siamo sempre su Radio Sole Luna. Io sono Black Knight.

tempo corre veloce, allora passiamo a qualcosa che io amo. Che io amo tanto. Il brano si chiama No Man No Cry, Jimmy Sax version di Jimmy Sax. Ovviamente l'immancabile Sax. Che dite?

L'emozione che dà un sax, secondo me, non ha paragoni. L'emozione forte. Quella sensazione, quella vibrazione che ti trasmette un sax, secondo me nell'ambito della musica è qualcosa di superlativo, qualcosa di immenso, qualcosa di forte.

e dopo questo splendido pezzo di sax che io non finirei mai di ascoltare, infatti quando lo ascolto non finisce mai. Buonanotte Andrea, vi faccio ascoltare qualcosa che dedico alle persone sensibili e innamorate di questa radio, di cuore, da parte mia. A tutti quelli che hanno un amore speciale e lo vogliono mantenere.

e andiamo con l'ultimo brano di questa diretta, che è Volata. Mi sembra iniziata adesso eppure finita. Nulla sarà sempre lo stesso, non sarà mai lo stesso. Never be the same. Christopher Cross.

vi ricordo che tra 4 minuti c'è lui, c'è Dani. Quindi state attenti, perché come dico sempre, il meglio deve ancora arrivare.

perché siamo amici, quindi sei di parte. Io spero di avervi intrattenuto nel modo giusto, di avervi divertito, accompagnato nel mondo della musica.

e davvero arrivederci a tutti alla prossima diretta, alle mie prossime dirette su Radio Sorruna. Eh sì, non so che succede. Ah, ecco, avevo bloccato la musica. Saluto tutti quelli che mi stanno ascoltando e mi accingo a passare la linea a lui, a Dani. E un abbraccio immenso e ci risentiamo, credo, sabato, se la mia memoria e il mio Alzheimer me lo permettono. Un saluto a tutti quanti e mi accingo a passare la linea proprio a lui. Quindi alle ore 22 precise, Dani, la linea è tutta tua. Ciao!

E buonasera a tutti, buonasera, ben ritrovati qui in questo mercoledì sera 2026 dagli studi di Catania con il vostro Daniele Rizzo e qui alla regia il nostro Maxwell. Abbiamo iniziato così l'intro Apollo 17 Disco Storia. Stasera andiamo a vivere la musica che ha fatto rivivere i nostri anni, i migliori anni della nostra vita, la musica anni 70 e 80, qui su Radio Sole e Luna, Radio Top One. E vado a ringraziare il nostro nostro Black Knight del passaggio console, brave, complimenti.

Vado a salutare gli amici, ascoltatori, vado a salutare Elena, Azzurra, Tagme, Deborah, Rosa, Marica, Fenice, vado a salutare Moniz, Te Groove, la famiglia del comandante Fabio Solare, Claudio, Alize, Felix, Paolo e Ciro, Cibern, vado a salutare Jesse, Frangi, Rita, Giovanna, Bello, Elka, Anna, vado a salutare i titolari in questa emittente radiofonica, Shaiki e Micione. E per ringraziare il nostro DJ Black Knight andiamo con Per colpa di chi?

di chi era Zucchero Formaggiare. Siamo iniziati così col botto, 22.09 minuti dagli studi di Catania col vostro Daniele Rizzo, qui vicino a me alla regia il nostro Max a farvi divertire in questo mercoledì 6 aprile. E andiamo avanti per i Birillini Blu, andiamo con un altro bellissimo brano, Se bruciasse il

0: visto tante volte.
1: Se bruciasse la città, vi ricordo a tutti chi non mi conosce, sono Daniele Rizzo, qui live dagli studi di Catania ogni settimana alla storia della dance. Andiamo a rivivere la musica che ha fatto rivivere i nostri giorni, i migliori giorni della nostra vita, quelli del passato, arrivando anche quelli di oggi. E questi erano per i nostri birillini blu.
0: Per rivedere te.
1: E per andare avanti arriva un altro bellissimo motivo, arriva per tutti i berlini bianchi, arrivano i ricchi, poveri e mamme.

Media, questo è Enrico Pori, 22 e 15 minuti live su Radio Sole Luna Radio Top One. Andiamo avanti con il prossimo motivo, mi dicono qui dalla regia, per i nostri amici Berlini, ora arriva il gatto e la volpe.

Il viaggio della musica, il gatto e la volpe, questo era per i nostri amici Birlini Oro. 22:17 minuti, siamo qui in questa mia tenda radiofonica, andiamo a viaggiare. La musica, il viaggio, la musica non smette mai di vivere in tutti noi. Andiamo con un stacco pubblicitario e poi si ritorna con la musica.

0: Chi è questo uomo affascinante? Ma chi è?
1: Io sono Nino.
0: Con tutti sti capelli, mamma mia, che chioma!
1: Ho 47 anni. Non sono stato mai fidanzato.
0: È una cosa positiva.
1: Dinga, signor me.
0: Insomma, qua ti lamenti sempre, il lavoro, i soldi, questo, quell'altro.
2: In grande crisi, perché mi rendo conto.
1: A te ho un muso che ho fatto scattare, non ci chiedevi, no?

Micione che si incavola il nostro amico Nino. Andiamo con il ballo del mattone per questo e per tutti voi che siete qui stasera, in questo mercoledì sera.

0: e non essere gelosi. Chi lo ballava il twist? Qualcuno di voi ballava il twist? Scrivete qui in chatina chi ballava il ballo del mattone.
1: Un'altra estate. Cosa? Chi la vuole gliela do.
0: Cosa ci dai a noi qui su Radio Sole Luna?
1: La canzone, eh? Ah,

e stiamo facendo un viaggio della musica anni 70 e 80. Tantissimi di voi stanno rivivendo la musica quando erano giovani, spensierati. E andiamo avanti con il prossimo. Arriva stasera, mi butto.

I ragazzi di oggi non capiscono nulla, gli devono dare solo telefonino, rimanere seduti tutta la giornata e rimanere rincogliuti.

Che ne sanno i 2000, che ne sanno? La musica si rivive, si viaggia. Andiamo con un altro bellissimo motivo. Arriva come tutti noi la

Ossa Regino. Bellissimo motivo, 22-27 minuti, andiamo avanti, arriva un altro bellissimo motivo, alzatevi, Mambo Italiano.

0: italiano.
1: E questo andiamo a dedicarla a tutti voi che siete qui in chatina a divertirvi in questo mercoledì sera. E ricordo a tutti la musica si viaggia.
0: I love how you dance, rumba. But take some other vice, paisano. Learn how to mambo. If you're gonna be a square.

italiana, mambo italiana. Andiamo avanti con il prossimo motivo. Arriva per tutti voi che siete in ascolto, sia qui in chattina, in questa bellissima serata, in questo mercoledì sera, con il nostro Max a farvi rivivere la musica, quella degli anni 70 e 80. Arriva un altro bellissimo motivo pizzicata.

e tutti i Radio Sole e Luna stanno ballando la pizzica taranta qui 22:33 minuti, si legge con la musica la storia della dance. Andiamo avanti con il prossimo motivo, arriva Gioca Joel. E qui voglio tutti partecipare.

0: Bellissimo motivo qui, il viaggio della musica. Arriva la nostra titolare che deve dare dei consigli.
1: Con tutte ste galline che ci sono. Prima l'uovo? E come fa a nascere l'uovo? Da dove arriva l'uovo? Ah vabbè, Vince è un'esperta di galline. Un esperto di galline.
0: Avanti tutti voi,

andiamo avanti. Arriva un altro bellissimo motivo e volevo dedicarlo a tutti voi che siete in ascolto e chi è entrato adesso. Io so Paz di Pino Daniele.

E io so pazzo, io so Black Knight. E questa è Radio Sole e Luna. Spero che vi sta divertendo. E andiamo avanti col prossimo motivo. Arriva il nostro Renatino Zero. Arriva il triangolo. E questo andiamo a dedicarla al titolare che piace, Renato Zero.

E stiamo ascoltando Renato Zei, Triangolo. E andiamo avanti con il prossimo motivo, dicono qui dalla regia, andare con un altro bellissimo motivo, e questo andiamo a dedicarlo a tutti i maschietti, la partita del pallone.

Il nostro DJ Fabio si prepara col suo barchino che poi vi porta sulla nave in viaggio fino alle 24 con la sua musica a farvi divertire, che lui ogni volta ora adesso vi faccio ballare. E andiamo avanti con il prossimo motivo, arriva Andamento Lento, e questo voglio dedicarlo a tutti voi che siamo quasi che a termine della mia diretta.

e ringrazio a tutti i partecipanti della Radio Sole e Luna e Radio Top One, il viaggio della musica. Abbiamo fatto un viaggio gli anni 70 e 80 a farvi rivivere la musica quando eravamo giovani. Il venerdì sera si andava a ballare, il sabato sera pure, e si andava anche a incontrare il proprio amore, che sarà anche il compagno della sua vita per gli anni.

E questo è Damendo Lendo e Tullio Di Pisco. Andiamo avanti con il penultimo brano della mia diretta e poi arriva lui con il suo barchino Fabius. Arriva un altro bellissimo motivo, allegrissima tarantella siciliana.

è la Tarantella siciliana. E per ringraziare a tutti voi che siete stati qui a divertirvi, abbiamo fatto un viaggio della musica agli anni 70 e 80 a rivivere qui la storia della dance. Il nostro Max dietro le quinte ringrazia a tutti voi che siete stati qui, e quindi andiamo a chiudere per un bellissimo motivo Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, per tutti voi, per ringraziarvi.

E volevo ringraziare a tutti voi, siete figli delle stelle, Radio Sole e Luna, qui la storia della dance chiude la diretta di stasera in questo mercoledì sera. Grazie di cuore a tutti che siete stati qui e abbiamo fatto un viaggio della musica. Andiamo a dare una buonanotte a Giovanna Ballo, grazie della compagnia, e vado a ringraziare la mia tenda radiofonica, quella mia di Radio Top One, che anche lì ci hanno ascoltati divertirsi alla grande, e tanti hanno avuto pelli d'oca, che tanti non ascoltavano quella musica che abbiamo fatto rivivere. E vado a salutare Luisi, Elena, il Berlino senza nome, Azzurra, Tagme, Palme, Deborah, Panica, Fenice, Teclu, la famiglia del comandante Fabius. Vado a salutare Paolo e Claudio, Alice, Felix, Ciber. Vado a salutare Black Knight, Franci, Rita, Giovanna, buonanotte, vado a salutare Bello, vado a salutare Anna, e vado a salutare in questa emittente radiofonica Shaggy e Micione.

0: E siamo figli delle stelle, buona continuazione a tutti di Radio Soli Luna, la storia della dance si ritrova qui mercoledì prossimo con tanta pura musica.
1: Puntata finita, sì. Te l'ho detto, cazzo. Vedi, adesso. Quelli del Lady Bergamasca sono così. Torniamo il prossimo weekend. Ciao a tutti, vi vogliamo bene.
2: La storia della dance.

Let's start the party. Benvenuti su Radio Sole Luna. Suona il comandante alla console DJ Fabius. Buon ascolto.

0: capace di trasportare negli anni della
1: ore 23:00 buonasera a tutti, benvenuti a bordo della nave più pazza del mondo. Sono i DJ più pazzi del mondo, il comandante. Un saluto e un ringraziamento lo faccio a Dani DJ per passarci di console, bellissima diretta, come bellissime dirette sono state quelle di Black Knight, DJ Shakira, di Nico, DJ Micione. Vi lascio alla mia sigla, buon ascolto.

il Dio sulle note della mia sigla inizio a campare. Vi saluto, e ringrazio tutte le persone collegate da Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, Alexa, la nostra app, dal nostro canale YouTube. Saluto e ringrazio le radio associate Radio Giatermati per l'Ita. Saluto la nostra radio, Radio Sorelluna, wixsite.com, The Shark Micion. Mi raccomando ragazzi, un bel like, e saluto anche Radio Top One, Radio Romania, tutte le radio associate. E passo cominciato a trovare i nostri titolari DJ Shakrian, Gem Cionentina, DJ Bello, Dani ancora grazie, Anna, Rita, Franci, Black Mente, Pilotto, Alizie, Claudio, la mia famiglia, Zeus, Cyberman, saluto Felix, Paola, The Crow, Fenice, Marita, Deborah, Tigerman, saluto Azzurra, Elena, Luis e Smokey. Siete pronti? Si parte! Arriva lui, Andrea Bocelli, e con Vivo per lei, Ich liebe für.

Bellissima canzone di Andrea Bocelli con Vivo per lei, Ich liebe für. Alzate l'audio, arriva lui. Queen, Freddie Mercury, Living on My Own. Tutta per i DJ che mi hanno preceduto.

bellissima canzone di Gino Paoli, Quattro Amici. Buonasera, Anna, arriva lui, Shell Future in Duke.

Bellissima canzone di Cher, Future in You, 23, 19 minuti, arriva lui, manco bella estate, tutta per fuoco.

bellissima canzone di Mango con Bella di Stan. Arriva lui, Khaled, Aisha, tutta PDJ e molto.

bellissima canzone di Calendio, Aisha. Arriva lui, Marco, ma sì, ti innamora, dai, puta, per fuori.

0: Bellissima canzone di Marco Masini, Ti innamoro, sai, arriva lui, una new entry, lui è Enrique Iglesias con That Night Changes.
1: Disco novità.

0: Bellissima canzone di Enrique Iglesias con That Night Changed. Vi faccio ballare, arriva lui, anzi arriva la nonna, perché poi mamma Maria.
1: A Radio Sole Luna, gira i dischi per
2: il gatto
1: voi.
2: Bianco DJ con gli occhi.

me l'ho detto, vi faccio ballare. Era Ricky Poli con Mamma Maria, arriva lei, Celine Dion, my heart will go on.

0: un minuto a parte la mia sigla. Ed io sulle note della mia sigla inizio a fare salute di grazia.
1: Se vi è piaciuto il volo,
0: tutte le persone collegate a Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, Alexa, la nostra app, la nostra madre, YouTube, saluto e ringrazio Radio Ciotola Mar Velita, saluto la nostra Radio Solito Wixsite.com e Shaka Mincio. Mi raccomando, un bel like e saluto anche Radio Top One, Radio Romania, tutte le radio associate e passo in chat sotto la mia nostra titolare DJ Shakira Cemicione, saluto DJ Bello, Dan DJ, Anna, Rita, Black Knight, Pilotto, Ciro Pecchino, Paola, Alice, Claudio, la mia famiglia, Zeus, Marica, Anna, Kissi. Cosa dire? Io vi amo, buonanotte a tutti, come sentiamo domani.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

principe del Moro arrossano il cimiero d'identico color. Ma più che del corpo le ferite da Carlo son sentite le bramosie.

Castità la cintura, ahimè grave, in battaglia può correre il rischio di perderla chi ha, ave. Così si lamenta il re cristiano, s'inchina intorno il grano, gli son corona i fiori. Lo specchio di Chiara Fontanella riflette fiero in sella dei mori il vincitore.

Nell'ineffabile visione il simbolo d'amore. Nel folto di lunghe trecce bionde il seno si confonde ignudo in pieno sol. Mai non fu vista cosa più bella, mai io non colsi si fatta

sentendosi deriso, re Carlo s'arrestò. Ma più dell'onor poté il digiuno, fremente l'elmo bruno, il sire si levò.

rogabbione, debbo concedermi spogli ad ogni pudore. Cavaliere egli era assai valente, ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì. E giunto alla fin della tenzone, incerto sull'arcione tentò di risalir. Veloce lo arpiona la pulzella, repente una parcella presenta al suo signor. Beh, proprio perché voi siete il sire, fan 5.000 lire e un prezzo di favore.

dire. Ciò detto, agì da gran cialtrone, combalzo da leone, in sella si lanciò. Frustando il cavallo come un ciuco, fra i glicini e il sambuco, il re si dileguò.